Buongiorno radioascoltatori della Radio Vox, del programma La Ora della Venova. Buongiorno Tony. Noantri stiamo sani. Tutto bene. Tutto drio, siamo drio preparare un bello giantar, ma dopo Tony anche il parla una cosa, che bisogna che tutti si fa furbi perché gli ingressi e non c'è tanti più ancora, no. C'è tante persone noantri che offeremo loro compra della ora. L'ora vuoi dire che impieniamo sì questa volta il salone. Che grazia! Perché quando femo qualche cosa, non è per noi altri, è per far bel perché le persone si divirta e balle e magne e che si divirta tanto, che questo che è il bel, di guardare persone che si pie felice. Non è mia per dir no, mi fa perché voi. Sì, vuoi anche lucro, sì, ma vedere le persone felici è un'altra cosa. E per quella che dico che noi altri siamo Dio sforzarsi tanto par che il nostro senar il sipie una notte buona, una notte piacerosa, di musiche buone, di mangiar buone, di compagnia buona. Tony Cove parla tanto sora la storia di Pignui, la storia di Stiani, dei Pini, dei Pignui. È bel di ascoltare perché si ricorda tanto che esempio che ti vecchio, si ricorda sì perché è come Tony il porta. Che grazia di aver che storia ancora passare, ascoltare che storie belle di cosa che si fa sti anni, perché non so mia se persone d'enco e bambini d'enco quando è la nostra età cosa sarà chi parlerà, chi conterà i sofiui, i sonetti, non so, perché guarda che il mondo è drio restar complicato se non altri più vecchi pupà e mare non ci apemo i fiui e sentemo con loro e parliamo e un pochettino saper di sua vita di come che si adrio passare non altri e perdemo perché guarda che se il mondo lì fuori che l'è fatto apposta di ospitare e le opportunità per ciappare. E allora è bisogno che noi altri avere l'amicizia di tutti, parlare, truccare idee, sì, è sempre buono. Certo, adesso che ho filosofato, perché mi sempre un pochettino filosofo, o avanti di scomiziare il programma, o dopo, o quando finisco mi dà una filosofadina, né? Ma vuoi dire che si bel chi accostumai, chi mi ascolta sì, se così. Paremo avanti il programma che dopo vi parlo, vi invito nuovamente del nostro jantar italiano del giorno 16.

Cara, muovete fuori e fa posto, che viene ancora che volver insieme a altri mangiare, bevere e ballare e far festa. Perché se le cose va mal, che va in mora tutto. Il corpo gamia di patirla. Oh! Ma un co' vi parlo ora l'epoca dei pegnoi. Come sappiamo, i pegnoi i ha salvato tanti italiani entro il primo entro, che i vinisti in cerca della cucagna, ma invece i ha cattato tanto soffrimento e malattie. E per non morire da fame, i pegnoi i ha salvati. E allora i vedea che ste graie e sbecolava su e anche i macachi che dava botte te le bocce e tre a do. E lui allora i gas comincia a mangiarli anche a lui queste semenze, perché allora i ga smagliotà su e sentio che dava tanto sostento. E de là in qua ste pignui e si torna cada volta a piscasi, perché gli uomini i ga volesto a approfittare le terre per far piantazioni grandi, come soia, milio, che misteri lì, e anche per approfittare la madera per far su pipe di vin, per far su case e così avanti. E cada volta i pignui si tornano più scarsi. E voi domandarvi, chi è che de Valti non ha mai fatto un bel sapeco? In mezzo al mato o in mezzo al potrero? Ma sai come si fa un sapeco, no? Allora mi gira così, catea su de in mezzo al mato, lì onde che c'era i pignari, e catea su belle scarselai di pignui, di quei grossi, buoni proprio. Ma de volte che gira quei di un'altra qualità che chiama pignui macaco, che se piccei, ma proprio buoni anche quei. E allora catea su scarseladone di pignui che c'era, veniva fuori di mezzo di sgherlo di mezzo al mato. E allora paricea di accattar su un bel fagotto di grimpe, far su tipo un muccio, così, tipo un muccetto di grimpe, e dopo spalia insieme i pignoi che aveva in scarsella, spalia di partuto lì i pignoi, e dopo fuoco. E qui era finito di bruciare le grimpe, c'era i pignoi, c'era bel che del punto. E allora c'aveva un bacchetto, sfrasea fuori le cendere, le brasi, un pochettino che aveva sopra, e tirea intorno questo sapeco, tirea intorno questi pignui, e dopo, caro da Dio, allora come sfamai, se tacchè a mangiare pignui, se scarbonea tutta la bocca, le mani, che gira fin bel vedere, cugino in due, tre, contare fuori un poco di balotte e ridere a vontade. E di un qua, se parecchi i pignui di varie maniere, cotti, sapecai insieme alla sciappa che gli dà de volte sciocca, ma belle sapecate insieme alla sciappa che col rampin si smisce in qua in appa che non si brusa, chi resta duri, e anche rento le pignate, che finché i boie, chi ne che trasal, chi ne che dopo che i cotti lo ritira fuori, e metti insieme la tola e con un marteletto e che da botte l'appa che resta, che venga fuori, che se resta più molo. E de volte che sbaglia dare martellate, c'ha insieme alla onge che tira da una strisa, ma infatti è così. E ci sono varie maniere di parecchiare, perché dite un po', viene belle città, quindi che c'è Santa Catarina che fa il festival del pignol. Allora vedi che è un mestiere proprio che si va a tornare grande e gustoso. E allora sora questo che c'è varie storie adesso che siamo di andare proprio verso l'inverno, che c'è l'epoca di mangiare pignui, e se affiocchiamo drio il fogon là che c'è patate e anche pignui. Ma infatti, dopo forza di pararento che si imbusciamo con questi mestieri, al fa gran affetto anche, perché se no, se beve un bel bicciarotto di vino, se beve sul mate, chi ne che beve il mate dolce per accompagnare, così avanti. Ma so che l'affetto che il fa, il forma una pressione rento, che chi ne che mola fuori di quelle scorede spussone, forti spussone. Porca mastella! E allora tocca star lì in cucina, che se tutto sarà con il scero forte di chi mi stiri lì. E per finire domando che gli metta su belle musiche adesso, perché allora mi finisco questa storietta di pignui, perché sennò va massa lunga. E chi che ha mangiato tanti pignui che

0: FM.
1: Fox FM.
2: Bem, ritornando ao programa, adesso como ho detto avanti, invito a tutti pal giorno 16 de maio, sábado próximo, e in tel salão parroquial faremo il nostro quinto jantar italiano. Manhar bom, música bona e da beveranca, un bom vinho e acqua. Bem, sto anno abbiamo pensato diferente perché le cose anche le persone che mi dice che bevo mia vin, bevo birra, e allora abbiamo pensato differente. E l'ingresso costa 80 reais e il mangiar è il zè, pan, cuca, salame formaggio, saladas diversas, polenta, radicicotti, massa con molho de frango, carne moída, molho de carne de gado, radicicotti, fortaia, sto anno abbiamo la fortaia, porco e frango e galeto. Dopo della de sobremesa gese sagu con creme, dopo di tutto il caffè con i biscottini e scomisse il baile e il suona fin la una e mezza e due. La una e mezza vuoi idea, perché scomisse alla pelle 10 da sera, scomisse il baile. E 15 poi 10 scomisse il baile. Vediamo come che viene fuori anche da mangiare. E dopo baile fin la una e mezza, in volta lì, a Stella de Pietra, il medesimo dell'anno passato, perché ha fatto un baile bon e anima e viene in mezzo persone e balla e canta. È un spettacolo, non altri, perché c'è più musiche italiane, ma non solo musiche italiane, e sì musiche di tutti i tipi, ma se balla tutte finale. Se gran bon si se fa una bella festa. Allora, no antri della Venova, se modrio parecciar pa far bel, chi che vuol batter foto, che sarà un posteiolo de batter foto, par dopo metter sul tel Facebook, tel Instagram, e cose belle. Se modrio parecciar proprio bel. E sempre pensando sì che persone e vien fuori più felice ancora, certo? E allora vi aspettiamo tutti al giorno 16 alle 7:30 da notte in tel salon parrocchial per nostro quinto jantar italiano. Savio? Vi aspettiamo tutti!
0: Vox FM!
1: Sempre contigo!